0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer. Oggi è martedì, sì è martedì, martedì 5 maggio, io sono Giada Arena, siamo sulle frequenze digitali di No Name Radio e ho qui con me oggi una ospite molto interessante. Questa sarà una puntata bella densa, Beatrice Petrella.
1: Buonasera a tutti e a tutte.
0: Buonasera, buonasera. Allora, io ti presento, allora, tra l'altro vabbè, un attimo prima di iniziare la diretta stavamo commentando quanto sia straniante a volte il metodo usato da alcuni nostri colleghi e colleghe che fanno le interviste di dare del lei anche quando c'è chiaramente un rapporto con la persona, quindi...
1: Quindi questo per dirvi che farò questa puntata in cui ci daremo del
0: lei. La ringrazio, cosa l'ha portata qui, il suo lavoro. No, scherzo, non darò mai del lei a nessuno. Ve lo dico, se un giorno mi fanno intervistare il Papa, io gli do del tu. E scusa Leone, però io uso questo metodo qui. Comunque ti presento.
1: Familiare,
0: confidenziale. Ti presento. Beatrice è una giornalista investigativa e podcaster che nel 2024 ha vinto il premio Roberto Morrione per il giornalismo appunto investigativo con il podcast Oltre, un'inchiesta sull'universo incel italiano che è possibile ascoltare proprio su Replay Sound, dove realisticamente state anche ascoltando questa trasmissione ora.

0: Nello stesso anno hai pubblicato il tuo libro Still Online, Connessi, oltre la morte, sulla questione dell'eredità digitale, cioè cosa ne sarà dei nostri dati, delle nostre tracce digitali dopo la nostra dipartita.
1: Solo cose che fanno ridere, ci
0: Esatto,
1: tengo a dirlo. Per non
0: infatti.
1: parlare dell'inchiesta, sempre dello stesso anno, uscita sulla Repubblica, che si chiama Fino alla fine e parla di caregiver. Quindi proprio.
0: Posso dire, la stavo per dire, mi togli le parole di bocca. Quindi è incredibile perché Beatrice è una persona molto simpatica, molto sorridente, molto gioviale, ma per qualche ragione ha deciso di votare la sua vita a solo dei temi profondamente o pesanti o sgradevoli o controversi o rigettati. Quindi la mia prima domanda è perché?
1: Allora,
0: Cosa ti spinge verso questi lidi ostili?
1: sicuramente uno dei problemi principali è stato che il parco dove mi portavano a giocare da piccola è stato quello dove poi hanno arrestato Stefano Cucchi ed è cominciata tutta la vicenda
0: Ah,
1: giudiziaria.
0: ok.
1: Sicuramente quello io ritengo non abbia aiutato. Anzi, credo che abbia profondamente influito sul dire ok, voglio fare la giornalista, farò la giornalista investigativa, così da togliere ogni tipo di gioia
0: Effetto
1: dalla mia
0: domino
1: professione.
0: incredibile, posso dire che il battito d'ali della farfalla che crea un tornado. Quindi vedi,
1: E
0: che era il parco
1: letteralmente
0: degli acquedotti a Via
1: Parco degli
0: Lemonia.
1: Acquedotti, esatto. Ed è andata esattamente così.
0: Vedi, quindi hai scelto di occuparti di queste cose perché poi avevo preso
1: Giustamente.
0: qualche appunto, ti sei occupata appunto anche per esempio di libertà di stampa, di movimenti estremisti. Quindi ecco, diciamo gli argomenti che abbiamo elencato finora non sono neanche tutti. Però diciamo che effettivamente, qua una mia riflessione, però dimmi se è una stupidaggine, mi interessa il tuo metodo, il tuo approccio, anche perché adesso viviamo in un momento storico anche di contenuti molto edulcorati, anche per amor di compiacenza algoritmica, cioè le piattaforme tendenzialmente
1: Certo.
0: non spingono, tendono a bannare i contenuti che si occupano di questi temi e quindi, tra virgolette, non è anche troppo conveniente per chi fa il giornalista parlare di questi temi qui. Che è una mia teoria del complotto? Forse sì.
1: Allora, da una parte non è conveniente, però il punto è che se parlassimo solo delle cose convenienti per l'algoritmo, forse noi giornalisti dovremmo cambiare lavoro, perché
0: Diventare dei memer.
1: Sì, esatto, che comunque anche lì è un
0: Anche
1: campo
0: lì,
1: molto, molto
0: vero.
1: difficile, devi essere molto bravo, cioè molto difficile emergere, quindi non lo so forse se è più facile fare il giornalista o fare il memer. Però il punto è che secondo me un rischio è un po' edulcorare, però è lì secondo me che uno è un bravo giornalista, cioè nel senso raccontare certi temi non è facile anche proprio per diffusione dell'argomento, perché la piattaforma ti dice, bello. Buttiamolo giù. E quindi il punto è trovare l'intersezione giusta tra fare una restituzione corretta, quindi raccontare i fatti, perché il nostro lavoro è verificare e raccontare i fatti, e entrare nell'intersezione in modo che il tema prenda il suo spazio. E forse quello è veramente il lavoraccio, più di tutto quello che viene prima, che è comunque un lavoraccio, però è proprio riguadagnarci lo spazio. Si può fare, io credo profondamente che si possa fare, però è tipo un secondo lavoro. Rispetto
0: Sì.
1: a quello che, ok, mi viene l'idea, trovo qualcuno che mi finanzi l'idea, faccio l'inchiesta, faccio il podcast e poi devo anche trovare come arrivare alle
0: Il
1: persone.
0: modo di renderlo digeribile dai canali dove veicolarlo.
1: Sì, quello sicuramente, perché poi voglio dire, tu fai un lavoro pazzesco e non arriva alle persone. E allora cosa l'hai fatto a fare?
0: E ti interrompo, scusa, soltanto per fare un appunto, perché magari chi ci ascolta in questo momento non lo sa. Per dire, su buona parte delle piattaforme di social media neanche si può dire la parola morte senza avere una piccola penalizzazione algoritmica. Quindi mi riferivo proprio a questo, cioè.
1: Sì, senza mettere tutta la questione della manosfera della violenza di genere, che un attimo che violenza, omicidio, se ci sta, poco poco ci stanno facendo un video, tre quarti di quello che ho detto è censurato. Io ogni volta che faccio un video sulla morte devo scrivere morte con lo zero invece delle O, fare questi balletti
0: Sì.
1: pazzeschi, perché sennò il video viene penalizzato. Che dici, vabbè, ok. E siamo solo la morte, che comunque è quasi banale.
0: No, invece guarda, la parola morte si può dire spesso e volentieri in Wunderkammer, ne abbiamo parlato anche con Ivan Cianzi, se non erro, il primo ospite, uno dei primi di Bizzarro Bazar, quindi qua sei assolutamente libera di parlare della triste mietitrice, ma prima di andare nel cuore del tuo lavoro partendo in maniera abbastanza, possiamo dire, didascalica dagli incel di cui tanto si parla ultimamente, volevo ascoltare un pezzo di un uomo assolutamente non tossico e secondo me

un ottimo, oddio, non tossico, diciamo come mascolinità, non con rapporto con le sostanze, in quel caso tutt'altro, che è Iggy Pop con Lust for Life del 1977. Torniamo tra pochissimo.

0: tradotto in maniera un po' forzata, possiamo dire, in italiano, però anche semanticamente corretta.
1: Però di base sono loro.
0: Sono loro, sono loro.
1: Sono loro, proprio loro.
0: Che avevano, diciamo, l'aura della sottocultura digitale fino a non molto tempo fa, diciamo, soprattutto in Italia, non se ne parlava tanto, era un po' un qualcosa da iniziati. Poi ultimamente se ne è tornato a parlare, sia per alcuni prodotti audiovisivi che comunque hanno portato al centro il dibattito il fenomeno, penso ad Adolescence, la serie Netflix, oppure la serie appena uscita del fantastico, che io adoro, Louis Theroux, Dentro la manosfera, che consiglio a tutti voi. Ma se ne è parlato molto anche in relazione ad alcuni casi di cronaca in cui poi quest'aura dell'incel aleggia, va verificata, come per esempio del ragazzino tredicenne che nel bergamasco ha coltellato la propria professoressa dopo aver lasciato una sorta di manifesto nella sua cameretta. Si interseca spesso con la violenza e l'estremismo di destra e il suprematismo bianco, insomma. Quindi tu che ne sai, in questo perimetro, diciamo, molto confuso, se dovessimo definire un incel a una persona che non ne ha mai sentito parlare, che cosa diremmo e per quale ragione a volte si trasforma anche in un fenomeno che ha a che fare con, poi, con la violenza soprattutto di genere?
1: Allora, proverò a farla il più semplice possibile.
0: Vai.
1: Dunque, come giustamente dicevi tu, incel sta per celibe involontario. Queste persone fanno parte di questa sottocultura online, che vuol dire che stanno tantissimo tempo su internet, in dei gruppi su Telegram, dei thread su Reddit, insomma all'interno di un ecosistema online in cui parlano tanto del loro malessere. Gli incel sono fondamentalmente insoddisfatti perché non riescono ad avere relazioni con le donne. E dunque, visto che le donne sono causa della loro insoddisfazione, loro si sentono titolati a odiarle.
0: Beh,
1: questo proprio
0: ci sta, ci
1: il,
0: sta.
1: Il riassunto
0: tre
1: del,
0: cani.
1: Il riassunto del riassunto, esatto. E come questo si interseca con la violenza di genere è presto detto, perché a un certo punto questa frustrazione deve essere agita, perché non può rimanere lì, non rimane inespressa. Di solito le strade sono due: gli incel o arrivano a compiere violenza contro se stessi, oppure contro gli altri, o meglio, le altre. E l'esempio canonico proprio dell'incel che agisce è Elliot Rodger. Elliot Rodger nel 2014 compie la strage di Slavista. Lui aveva 20 anni, andava all'università, non aveva mai baciato una ragazza, e a un certo punto questa cosa lo fa uscire di testa. Lui si sentiva solo, aveva tutta una serie di questioni anche di salute mentale, e a un certo punto dice: sapete che c'è? Io faccio una strage in una confraternita, ve lo annuncio anche, faccio un video, lo posto su YouTube e scrivo anche un manifesto, proprio per dirvi perché ho voluto fare questa cosa. E lui va fuori da questa confraternita, ma non ha il codice per entrare.
0: Ah, ma non lo sapevo questa cosa del codice.
1: E questa cosa a me lascia sempre basita, perché noi pensiamo sempre che uno che pianifica una strage è organizzato. E la cosa inquietante è che in questi casi non lo sono, cioè lui uccide i suoi coinquilini, un amico del coinquilino che stava lì per sbaglio, si prepara a fare questa strage e non la può fare. E quindi inizia a fare fuoco in strada, ed è così poi che abbiamo la strage di Slavista, e poi si conclude con lui che si toglie la vita. E questo è anche il primo momento in cui gli incel arrivano sulla stampa americana e non. Infatti pure nel 2014 la stampa italiana ne ha parlato, insomma, di quest'odio per le donne, più che altro perché Elliot Rodger aveva lasciato un manifesto, cioè lo diceva in modo proprio chiaro quale fosse il nodo della questione. E poi, appunto, poi la cosa è un po' morta lì, anche perché in Italia noi abbiamo la percezione che non sia l'America, quindi certe cose da noi non succedono. Non esiste un certo tipo di violenza nelle scuole, l'accesso alle armi è più controllato, e quindi possiamo dormire sereni. Che, ecco, considerando la cronaca recente, forse
0: manco troppo, mi permetto di dire.
1: Sì, diciamo che secondo me mettere su famiglia e crescere degli adolescenti rimane uno sport estremo, ecco. Perché direi che tutto questo poi si interseca appunto con la violenza di genere, perché voglio dire, se le donne mi negano il diritto al sesso, come pensano gli incel, contro chi mi rifarò nel momento in cui decido di essere violento? Le donne.
0: Le donne, prevedibilmente. No, che tra l'altro su questo, questo discorso si interseca con un altro discorso che stavo facendo con toni, diciamo, più leggeri nella puntata con le eterobasiche, che però, insomma, insieme a loro stavo riflettendo.

0: riflettendo sul fatto che oggi anche questo, diciamo, con grande spinta algoritmica, percepisco un'enorme polarizzazione basata sul genere. Cioè, è
1: Certo.
0: come se buona parte del conflitto, anche politico, fosse basato essenzialmente su ciò che abbiamo nelle nostre mutande, o il genere in cui ci riconosciamo. È una cosa che veramente di cui non ho memoria, veramente senza precedenti. Forse ai tempi delle suffragette la tensione tra i sessi era così estrema. E questo abbiamo smesso di parlare. Non so, io ho un sacco di amici maschi. Sì, ho un sacco di amici maschi. Vabbè, ecco, ho messo le mani avanti. Ho un sacco di amici maschi e ci parlo. Però non so, magari dovremmo ristabilire un dialogo più lieto tra i sé. Com'è successa sta cosa?
1: Questa cosa secondo me è successa perché a un certo punto, come dire, c'è stata una divisione fortissima verso il fatto che le donne erano sempre, potevano aspirare a essere di più, potevano aspirare a essere indipendenti, potevano aspirare a tutta una serie di cose. Il ruolo della donna nella società è cambiato, ma contestualmente non è cambiato quello dell'uomo. Se da una parte ci sono stati i femminismi che hanno costruito un nuovo ruolo per la donna che può aspirare fondamentalmente a quello che vuole, perché è libera, non c'è stato un movimento contestuale che ha fatto lo stesso per gli uomini, e quindi loro non si sono costruiti un modello alternativo di mascolinità che non fosse quello dell'uomo che porta il pane a casa. Ma se abbiamo due stipendi, perché devi portare il pane a casa? Cioè, nel senso,
0: Ce lo mangiamo insieme
1: per
0: quando torniamo.
1: anacronistico, non lo so, una
0: Sì,
1: volta
0: sì.
1: io, una volta te, si può discutere. E quindi questa fissità dei ruoli di genere, secondo me, poi ci ha portati a creare una sorta di nuovo separatismo, perché poi uno vede anche che le donne vanno sempre più a sinistra, quando si parla di politica, gli uomini sempre più a destra.
0: Sì, ci sono
1: Non
0: proprio
1: è un
0: dei
1: caso?
0: report che lo dimostrano, soprattutto tra le persone più giovani, nella generazione Z, forse stiamo parlando
1: Sì,
0: dello stesso report, e questa
1: sì.
0: cosa mi ha abbastanza
1: È
0: colpita.
1: molto inquietante, e anche perché poi dici, scusate amici, ma in che senso? Perché? Perché invece di aderire a questa cosa che non è neanche vantaggiosa per voi, perché onestamente questo modello di famiglia che forse voi esisteva negli anni 50, ma in modo così rigido,
0: È estenuante
1: ne
0: soprattutto per
1: sente. Ma
0: gli uomini.
1: certo, ma anche perché tutta questa responsabilità, questo immobilismo emotivo, ma davvero vi conviene?
0: Ma
1: Cioè,
0: chi va
1: onestamente,
0: chiesto? Ve lo posso dire con grande
1: ma tra
0: franchezza.
1: l'altro, ma perché? Cioè, ma avete l'opportunità di dire no, non ci va bene. Ricominciamo da capo, invece no, no, ci piace, teniamocelo stretto, teniamocelo proprio stretto. E poi quando tu dici scusami, ma tu comunque non rientri in questo standard, cioè non rientrare nello standard ti provoca sofferenza, perché anche questo fa parte dell'essere incel, che non rientri in uno standard di bellezza, prestanza fisica, successo economico, successo sociale, e però quello standard te lo tieni perché ti dà sicurezza, è una sorta di coperta di Linus un po' tossica, potremmo dire, perché alla fine, oh, un po'
0: Sì.
1: sindrome di Stoccolma, anche se insomma è stata debancata anche la sindrome di Stoccolma, però ecco.
0: Suona bene.
1: Sì.
0: Allora, ti interrompo per ascoltare il primo dei pezzi che hai portato con te oggi, poi continuerò con le mie domande croccanti. Questo pezzo è degli Arctic Monkeys, fulgido esempio di mascolinità non tossica? Non lo so, non lo
1: Non lo
0: so.
1: so.
0: Vediamo,
1: No, no,
0: vediamo.
1: non lo so, non lo
0: Però
1: so.
0: spero che riporti la pace tra i sessi anche per mere ragioni riproduttive, questa traccia che si intitola
1: Do I wanna know?

0: Do I Wanna Know degli Arctic Monkeys, pezzone portato dalla mia meravigliosa ospite Beatrice Petrella, giornalista investigativa che si occupa prevalentemente di argomenti sgradevoli, dicevamo nella intro.
1: Poteva andare peggio.
0: Poteva andare peggio.
1: Ma voglio parlare del fatto che comunque questa radio è molto seria, non si tagliano le uscite delle canzoni.
0: Guarda, questa è
1: Possiamo
0: una mia
1: dirlo,
0: policy.
1: che qui parliamo di cose belle.
0: Grazie. No, questa è una mia policy, felice che lo apprezzi perché l'ho detto in diverse occasioni. Io da ascoltatrice detesto quando gli speaker tornano a parlare sulla coda della canzone, perché io proprio da nerd della musica la devo sentire tutta fino all'ultimo secondo. Quindi dovrete passare sul mio cadavere per farmi tagliare un pezzo mai. Vedi, posso dire anche la parola cadavere in questa trasmissione,
1: Beh,
0: a
1: non
0: differenza
1: sarai
0: di
1: censurata
0: Instagram.
1: su Instagram, via.
0: Lo devo scrivere col 3
1: Eh
0: e
1: sì,
0: col 4,
1: col 4 da
0: cadavere.
1: bere, sozza. Così
0: Comunque,
1: un po' trap.
0: torniamo ai nostri cari, beh, sono i nostri cari incel, insomma, dipende dai giorni, a
1: Ma
0: volte
1: sì,
0: provo
1: dai.
0: anche tenerezza. E, no, perché appunto un tema molto interessante che stavi accennando, a cui stavi accennando prima, era il fatto che il fenomeno si leghi alla crisi della mascolinità e che quindi poi crei uno standard nuovo e poi alla fine tendenzialmente irraggiungibile per i maschi stessi, uno standard estetico, uno standard di forza economica, uno standard di forza fisica, di moralità, e che non fa poi che accrescere quella che non se ne parla spesso, ma è una vera e propria emergenza di salute mentale, perché in Italia il 78,8% delle persone che si uccidono per mano propria, che muoiono per suicidio,

0: suicidio è uomo. E quindi questo dato lampante comunque ci mostra innanzitutto che se andassimo tutti un po' più in psicoterapia saremmo più felici, ma che oggettivamente la mascolinità non è solo in crisi, diciamo, a livello simbolico, è una vera crisi proprio di salute mentale. E il
1: Sì.
0: patriarcato è un accollo pure per i maschi, insomma.
1: Ma sì, ma certo, il problema è che bisogna lavorare insieme per smantellarlo questo patriarcato.
0: Eh
1: Non
0: sì.
1: possiamo accollarci anche questo lavoro noi da
0: No,
1: sole,
0: facciamo
1: perché
0: già troppe
1: chiaramente non sta
0: cose. No, no, no,
1: funzionando.
0: facciamo
1: Tipo il lavoro
0: troppe
1: di cura di cui sopra.
0: cose. Esatto, no, no, veramente.
1: Amici,
0: No,
1: è un
0: infatti,
1: lavoro di gruppo.
0: per questo ti volevo anche chiedere, tu che per fare questa inchiesta ti sei proprio imbucata in dei gruppi Telegram, se ti va di citare insomma qualche esempio, prima si parlava per esempio di valutazioni, di looksmaxxing, cioè come funzionano i gruppi di incel?
1: Allora, dipende. Di base se uno va sui forum, perché poi sono un po' vintage, quindi hanno anche i forum oltre ai canali Telegram e ci sono proprio delle sezioni dedicate a cose diverse. E c'è una che per me era stata particolarmente straniante, che era quella delle valutazioni. Nel senso che queste persone mandavano le loro foto su questi gruppi e chiedevano di essere valutati dagli altri utenti, da 0 a 10, ricordando che sotto il 7 non è vita, cheat. E mediamente un incel sta tra il 3 e il 4. E a me la cosa che veramente distruggeva era che loro mandavano questa foto e tipo dicevano: io sono proprio brutto, mi sento un 5 meno meno. Arrivavano gli altri. No, no, vedi, secondo me sei un 4 perché hai i gomiti così, hai le ginocchia così. E quindi era un'asta al ribasso devastante.
0: Devastante, eh.
1: Sì, era terribile. E quindi tu stavi lì e vedevi questi che si buttavano ancora più giù tra di loro. Ma questo trattarsi male in realtà cementava il gruppo. Cioè, questa è una roba e dici: perché? Perché ci stai? Perché ci rimani? E le persone con cui ho parlato mi hanno detto: ma guarda, ci rimani perché ti riconosci. E quando ti senti visto, anche se la dinamica è questa, rimani. E l'ho trovato devastante. Come ho trovato devastante che poi fanno questa roba delle valutazioni anche con foto di persone famose, ma anche con foto di persone prese da profili Facebook, profili WhatsApp, eccetera, eccetera. Quindi tipo foto di coppia, perché ci sono persone su WhatsApp hanno la foto in
0: Sì,
1: coppia, e
0: sì.
1: quindi allora no, lei è un 8, lui palesemente un 4, però probabilmente ha i soldi. Perché poi, allora, il punto è che c'è sempre una spiegazione per tutto.
0: Ok.
1: E quindi allora ogni persona ha un valore e il nostro valore è dato da una combinazione di estetica, status economico e status sociale. Quindi tu puoi
0: No, io sto
1: essere
0: pensando al mio, vedi che è un meccanismo che funziona mentre
1: certo
0: me lo
1: che
0: dici.
1: funziona perché dà ordine a un mondo caotico. Quindi se tu dici in testa tua
0: Oddio.
1: sei un 8, puoi dormire serena perché comunque sei un 8. Certo, sarà difficile che punti a un uomo 10, però comunque dai, sei un 8. Se ti può interessare, io partivo molto svantaggiata perché dal loro punto di vista io sono una bora coi tatuaggi.
0: Aspetta, tu hai messo la foto tua?
1: No, io non ho messo la foto mia. No, no, no. Allora,
0: Loro l'hanno
1: no.
0: preso.
1: Allora, quando io mi sono infiltrata, chiaramente ero un'altra persona con un'altra foto ed ero un maschio, perché sennò non ti
0: Ok.
1: fanno entrare. Quindi, quando però ho vinto il premio e quindi hanno scoperto che c'ero, ci sono varie, c'erano, non lo so, adesso varie conversazioni sul forum dei brutti dove c'ero io con la mia foto e dove si facevano valutazioni.
0: E quindi tu sei una bora con i
1: Sono
0: tatuaggi?
1: una
0: Eppure
1: bara coi tatuaggi e la domanda successiva è,
0: io allora.
1: non lo so, però qualcuno ha detto però è buona, quindi non sappiamo la situazione come si sia dipanata, ma la domanda successiva era chissà com'è il fidanzato. E quindi c'è stato questo momento di ricerca al mio compagno che poi non ha social, quindi auguri. No.
0: Wow, e l'hanno trovato? Ah,
1: No,
0: ok,
1: no.
0: quindi
1: No, per
0: ottimo.
1: ora tutto ok, però insomma io lì, a quel punto lì, ho cominciato a preoccuparmi perché
0: Certo.
1: sinceramente allora, finché la cosa era in capo a me e quindi io avevo ricevuto dei messaggi orribili, parliamoci chiaro, però era ancora nell'ambito dello gestibile. Comunque il premio Morrione ti dà supporto legale, quindi qualsiasi cosa non sei abbandonato al tuo destino, che è una cosa molto importante quando fai inchiesta, in ogni caso, ma soprattutto se sei giovane, perché comunque il premio Morrione è un premio per under 30, quindi
0: Certo.
1: insomma essere tutelati da tutti i punti di vista è veramente tanto importante. E al netto di tutto ciò, quando poi ho cominciato a pensare che poteva essere un problema per le persone a me vicine,
0: E beh.
1: non una gran passeggiata di salute. Diciamo, il vantaggio è che a livello di sicurezza informatica era stata studiata molto bene come inchiesta.

0: Quindi ok, però se poco poco fossi stata con una persona più facile da rintracciare.
1: E vive i fidanzati senza social, manco il mio ce l'ha, non li troverete
0: Brave.
1: mai, mai,
0: Bravi.
1: maledetti.
0: I nostri
1: Ma
0: misteriosi
1: a noi ce
0: fidanzati.
1: potete pure da 5, mi frega niente, ma il fidanzato mi ha 10 per me. Ok, basta.
0: Totale. Sono
1: Ascoltiamo
0: d'accordo.
1: un altro pezzo, poi volevo parlare un po' di giornalismo. E questo pezzo, vabbè, l'ho scelto per il titolo che crea questo contrasto più o meno ironico con ciò di cui stiamo parlando. È un pezzo di Sharon Jones and the Dub Kings del 2015 e si intitola My Man is a Mean Man.

0: Siamo tornati qui su Wunderkammer. Io sono Giada Arena, con me c'è Beatrice Petrella. Stiamo parlando di temi scomodi nel giornalismo. E quindi ecco un'altra cosa che volevo chiederti, visto che insomma l'hai accennata un po' nel blocco precedente, per usare un linguaggio radiofonico, è se tu avessi al posto mio una persona molto giovane che sogna di diventare giornalista investigativo, che consiglio gli daresti? Perché effettivamente è un mestiere piuttosto pericoloso. Cioè, se non
1: Sì.
0: erro, di recente c'è stata la giornata proprio per la tutela dei giornalisti.
1: Sì, è stata la giornata internazionale per la libertà di stampa e beh, siamo al punto in cui dobbiamo dire journalism is not a crime, il giornalismo non è un crimine, guardate, ci fate fuori, occhio che ci state facendo fuori, e se fate fuori noi, poi la libertà di stampa, lo stato di diritto, azza, aiuto,
0: Vi conviene che ci sta?
1: male, male, male, non bene. Questa era in grande sintesi la mia tesi magistrale.

0: comunque anche nel 2020 c'aveva un po' di problemi, tipo che ha fatto fuori una giornalista a Malta, un altro in
1: Sì.
0: Slovacchia, quindi insomma non un'aria pazzesca. Ma detto questo, per me continua a essere il mestiere più bello del mondo. Ci ho detto, ecco, se ci fosse davanti a me una persona più giovane che vuole fare questo mestiere, io forse la prima cosa che direi è bellissimo, ma occhio. Perché sinceramente io credo di aver approcciato tutta una serie di cose con tantissimo entusiasmo, tanta cura, ma magari di non aver messo in conto che questo lavoro avesse delle conseguenze o comunque di non aver valutato quanto queste conseguenze fossero vere, perché magari appunto la questione degli incel, l'odio online è vero, cioè io avevo i DM di Instagram intasati di messaggi molto brutti e io prima di imbarcarmi in questa cosa non ci avevo pensato all'effetto che mi avrebbe fatto vedere tutta una serie di cose scritte su internet su di me, che comunque ok, tu puoi spegnere il PC, ma quelle robe stanno lì e a me è andata anche bene perché a me nessuno ancora mi ha querelata e cioè nel senso
1: Posso dire, questa
0: giusto.
1: non è video, ho appena fatto le corna, Beatrice, io per dovere di cronaca, appunto, io
0: Perché
1: segnalo che ho
0: comunque
1: appena
0: gesta
1: fatto le
0: fotopago
1: corna.
0: non si sa mai, perché appunto io faccio
1: Guarda, mo.
0: tendenzialmente inchieste sociali. No, però appunto nel momento in cui tu non fai inchieste sociali, ma fai quello che in gergo si chiama follow the money, quindi indaghi aziende e flussi di denaro, è un attimo. Poi per
1: Sì.
0: carità, a me qualcuno aveva detto, beh, quando ricevi la prima querela vuol dire che il lavoro sta andando bene. Per carità di Dio, però guardiamoci in faccia. Comunque ti ritrovi a fare questo lavoro molto spesso, per non dire quasi sempre da freelance. E quindi devi avere una rete non solo di persone con cui collaborare, perché non è un lavoro che si fa da soli. Ecco, una cosa che uno si deve mettere in testa è che il giornalista che va e trova lo scoop mediamente non esiste. Perché guardiamo anche oltre. Oltre, sì, io il progetto l'ho presentato da sola perché il premio Morrione ti permette di presentare le cose o da solo in gruppo, ma comunque tu hai un tot di tutor che ti supportano nel lavoro e puoi ingaggiare delle persone che lavorino con te. Quindi, cioè, oltre è figlio di una squadra. Per dirne una.
1: E poi avevi
0: Poi,
1: appunto le tutele del premio Morrione che
0: certo,
1: dicevi,
0: eh.
1: legali, che insomma non sono secondarie
0: Ma no, ma anche
1: perché.
0: avere un avvocato che riguarda il tuo lavoro e dice tutto ok, puoi dormire serena, è un grandissimo aiuto. Anche l'opportunità di sceglierti la squadra con cui lavorare, perché il tutor ti viene assegnato, però tu hai budget col premio Morrione, quindi puoi dire vorrei lavorare con qualcuno. Nel mio caso, la mia tutor era Michela Mancini di Radio 1 ed è stata una guida fondamentale. Per quanto riguarda la produzione, mi sono affidata a Jonathan Zenti,
1: Che
0: che
1: salutiamo.
0: salutiamo, che è stata un'altra figura fondamentale perché impari tutta un'altra serie di cose che se non hai l'opportunità di lavorare all'interno di un contesto che può essere una redazione, non le vedi queste cose. Quindi tutto questo per dirvi, se siete under 30 e volete fare application non per quest'anno, ma per l'anno prossimo al Premio Morrione, io ve lo consiglio con tutto il cuore. E non deve essere un momento spot, però per me è stato veramente, c'è cioè, un prima e un dopo quel premio là,
1: Sì.
0: e non solo perché ho conosciuto le persone splendide, cioè io sono ancora amica con il gruppo dei finalisti, siamo ancora tutti amici e non è scontato perché è un mestiere fatto di gran solitudine, quindi io direi
1: Competizione,
0: competizione,
1: sì.
0: solitudine, cioè è detto fra noi un ambientaccio. Quindi allora i miei consigli di sopravvivenza sono occhio, dovete essere molto razionali quando fate questa roba qua perché non fatevi prendere da oddio porto questa cosa a casa, un attimo. È vero? Si può fare? Il gioco vale la candela, perché anche lì, secondo me, non c'è niente che valga più della sicurezza di un singolo individuo, onestamente, soprattutto a livello di una persona che inizia. Uno. Due. Fate rete. È importante fare rete, perché i lavori grossi non si fanno mai da soli. Fate amicizia, anche se anche e soprattutto se siete freelance, cercate un posto in cui stare bene, cercate degli amici e dei colleghi e createvi una rete di supporto, perché anche se magari non lavorate sulle stesse cose, avere qualcuno a cui dire oddio, non lo so, questa cosa non sta andando, chiedere un parere, magari ti danno una mano con una cosa che tu non sai fare e viceversa. Quello è oro, è veramente oro. Chiedete aiuto, chiedete e fatevi spazio. In bocca al lupo.
1: Sei mega saggia, che bello. Allora, ascoltiamo una canzone, torno con altre domande. E questa canzone in realtà, ah no, non l'hai portata tu, l'ho portata io, niente, scusa,
0: La
1: quindi la
0: prossima,
1: presento io, la presento
0: la
1: io.
0: prossima.
1: È di una producer italiana che vive nel Regno Unito ed è molto brava, si chiama Maria Chiara Argirò e questo è Time, The Closer del 2024.

a voce bassa. A pochi mi piace quella ragazza, è di Caracas. Hai detto che se piace pure a me, niente mi diverte se non sei con me. Metti la mia tuta e fumi in arghile nella mia felpa e lasci il macchiage. Oggi il mio T-Max mi porta da te.

non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

0: Radio.
1: Sono un chiodo entrato per sbaglio nella ruota di una bicicletta. Non era mia intenzione, giuro, procurare un simile danno. Ma ti sarò vicino, io ti sarò addosso, perché starti vicino adesso è tutto quello

Posso. Se vai ripetiamo i motivi per file per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi. Noi. Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?

Yo baby, sono le 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying. Io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto il disco.

0: you.
1: Contri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa shocking che ti mette sull'attenti, il tuo amico finto friendly mette solo finte fendi, Alessietto che fino a ci ha preso a carci dietro al belli, cerco l'amore in una troia ma

una pioggia addosso. Pur di darmi un centro vago.

0: cookies, cookies party. Woo! Now that it's only we would never go to bed again.
1: Questa è la storia di quattro bambini che hanno deciso di assaltare una banca. Il nome segreto di questo progetto è

vuoto, mezzo pieno, mezzo rotto, mezzo intero. Penso molto a quelli a cui tengo davvero, giuro. Mezzo uomo e mezzo ragazzino. Un po' sono sensibile, un po' sono cattivo. Mezzogiorno e sono sveglio dalle sei senza motivo. E poi mi sembra che il giorno finisca col mattino. E non ho una persona senza la quale non sarei il vero me. Il vero me, ma quale? Rispondi, non sono malato, sono solo negativo. Sono stato tutto il giorno a letto, non mi metto sul lettino. Mi scusi, non

mi parlano e do di matto quando passo e tutti mi guardano. Mezzo qui e mezzo da un'altra parte, ovunque sia. Indefinito come una poesia, mezzo giovane, mezzo non dico la parola. Fa paura come il primo giorno di scuola e non ho una persona senza la quale

0: sai che darei.
1: Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo piano, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Lo giuro, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo piano, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Io, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo piano, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Lo giuro, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo piano, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino.
2: Nonna, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
3: Ma se te lo dico, che segreto è?
4: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
5: Il mio segreto è questo qui.
6: Il mio segreto è Taleggio, Dio Pissimo al giardino.
7: È Osvaldo.
8: No, no, no, no, no.
9: Not my radio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Nonna, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
1: Ma se te lo dico, che segreto è?
2: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
3: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
4: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, D.O.P.
2: Sì, ma il giardiniere
0: è Osvaldo.

Se discorso era ma io mi muovo a memoria. E capisco se guardo incazzato soltanto c'hai voglia.

Tutti sanno come fingere sia tutto a posto, come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che è tutto a un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è? Da dove iniziano? Dimmi, amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare, sei tu a

0: Nonna, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
1: Ma se te lo dico, che segreto è?
2: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
3: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
4: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, Dio pissimo al giardino.
5: È Osvaldo.

a cantare, te do a credere di farli intellettuale. Te doa deve tornare ai tempi di Orange County, quando ancora cantava col cuore tra i palazzi. Se fa le supercazzole fa il cazzo che gli pare.

0: Zero.
1: Quasi che hai capito mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette, far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: È assurdo.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: su.
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, Dio
3: pissimo al giardino.
1: È Osvaldo.

Una luce nel buio la trovi solo dentro di te. Ti cambia la morale del film. Lo so da quando ero un kid che un vero rimedio non c'è per la febbre del venerdì.

Stavo pensando che mi spaventa non avere storie da raccontare qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia.

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

0: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
1: Ma se te lo dico, che segreto è?
2: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
3: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
4: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, DOP.
5: Sì, ma il giardiniere
6: è Osvaldo.

0: Bentornati e bentornate a Babes, io sono Nico Rossi
1: e io sono Federica Zacchia.
0: Allora, quando Federica mi dice presento io l'ospite, ho sempre paura. Chi viene oggi?
1: Ci tengo
0: oggi?
1: Particolarmente a presentare questo ospite e lo farò con le sue parole.
0: Ecco qua. Così non ci viene più nessuno, Federica.
1: Ma guarda, io sto inanellando una serie di presentazioni degli ospiti che loro non lo sanno, ma loro si fregano con le loro mani. Attenzione, mi arriva oggi un messaggio alle 17.47.
0: Ecco qua, tutto segnato.
2: Io stavo venendo da voi, ma sono salita sul treno, mi sono accomodata. Ho anche cambiato posto perché stavo scomoda lì. Arriva il controllore e mi dice che quello non era il mio treno, che il mio biglietto risaliva il giorno prima, quindi non esisteva più. Quindi sono scesa, adesso ho fatto un altro biglietto e sto arrivando. Ce la faremo?
1: Io gli scrivo, sei breve, ecco, ma aspetta. C'ho un secondo messaggio.
2: Spero che questo sia quello giusto e che non abbia sbagliato in aereo.
1: Quindi,
0: ma ce l'ha fatta?
1: Innanzitutto siamo molto fortunati perché ce l'ha fatta e diamo il benvenuto a
0: Giovanna Sannino. Ben arrivata, con
3: grazie ragazzi, guardate.
1: Cioè, proprio
0: ti
1: rendi
0: fatta.
1: Conto?
0: Cioè, treno Roma-Napoli, 2 ore di base per Giovanna, 5.
3: Eccoci qua.
0: Come però, stai?
3: Bene, bene, normale
0: amministrazione.
1: Sono proprio quelle cose che succedono a me, invece ho trovato una persona che è peggio
0: infatti,
1: di me.
0: Infatti, questa è proprio una roba da fede, una federicata.
1: Questa nota vocale, una nota vocale che di solito mando io nella vita. Invece eccoci qua.
3: No, purtroppo è veramente la mia ordinaria amministrazione, io faccio sempre.
0: Dopo vi faccio uscire insieme.
1: Sì, esatto.
3: Così no, non torniamo
1: non
3: più.
1: Non ci troviamo.
0: Vai tu a Napoli, esatto. Vediamo che cosa succede.
1: Esatto.
0: Allora, non so se hai mai visto il nostro programma, ma il claim di Babes è nessuno ci mette in un angolo. Tu ti sei mai sentita in un angolo vita?
3: Ho scelto proprio forse il mestiere sbagliato. Cioè, sì, mi sono sentita messa in un angolo, anche perché sai, io ho iniziato a lavorare molto giovane, quindi mi sono spesso dovuta scontrare con personaggi molto più grandi di me, che avevano anche esperienze molto, ma molto più grandi delle mie, e quindi diciamo che siamo dovuti scendere a grandi compromessi per andare avanti. Però, guarda, un regista una volta mi disse, per avere voce in capitolo in questo mestiere devi iniziare a fare i capelli bianchi, e io ragazzi,
1: eccolo
3: no,
1: qua
3: uno
0: e noi ce li siamo fatti uscire i capelli bianchi, perché comunque
3: quindi però diciamo che avendo scelto di fare questo lavoro e non mi è stato mai imposto da nessuno, o mi sono trovata a fare questo mestiere per una botta di fortuna, lo faccio sempre.
0: Lo fai?
3: Sì, col sorriso.
0: Anche perché diciamolo che quanto è bello donare ai giovani e lasciargli lo spazio, perché poi sì, molto spesso potrebbero fare
3: ma
0: meglio.
3: Certo. Esatto.
0: Ecco.
3: Esattamente. Sì.

0: Quindi, allora, diciamo, per conoscerti meglio abbiamo due modi diversi.
1: Decisamente, sì.
0: Sì. Allora, il mio modo è questo. Io ho preso cinque cose che possono riportare a te, che tu dovrai, adesso te lo dirò una alla volta, tu dovrai mettere una lista da 1 a 5 tra le tue cose preferite. È una lista alla cieca, perché te lo dico una alla volta e tu metterai al primo posto, al secondo posto, al terzo posto, piano piano queste parole che ti dirò. Cominciamo dalla prima.
1: Vai.
0: Vado.
1: Vai.
0: Abbiamo mentine e gomme.
1: Uno.
0: Uno.
1: Non è vero, non
0: Ma
1: ci credo.
0: innanzitutto
1: No,
0: dimmi
1: uno.
0: perché, cioè, voglio dire, come,
1: Allora,
0: perché è riconducibile a te questa cosa?
1: Perché io ho un problema, io sento tutte le puzze.
0: Aspetta.
1: Federica? No, siete molto
0: Ah, meno
1: profumate.
0: male.
1: Quindi io penso che se sento quelle degli altri, sentirò, cioè qualcuno sentirà le mie. Quindi io ho una paura,
0: Effettivamente,
1: cioè ho una paura
0: appena
1: dannata.
0: entrata in camerino, lei si è presa,
1: Mentina.
0: no, giuro, si è presa, se non c'è, si è presa una mentina e si è spruzzata un
1: Il
0: profumo.
1: profumo. Che poi sei la prima ospite che dice la prima parola al primo posto.
0: Siamo
1: No,
0: sicuri? Quindi tu ti
1: sì.
0: stai giocando al primo posto per le
1: Sì,
0: mentine?
1: perché non
0: Bene.
1: c'è mai una borsa dove almeno o un pacchetto di gomme o delle mentine non ci siano.
0: La
1: Ci
0: vedo
1: devono essere. Sto
0: convinta. Beh,
1: male. Ma
0: mi
1: pensa
0: sembra.
1: che quando sono in scena che faccio spettacolo, quando parli tanto, a un certo punto ti senti meno fresca. Io in quei 10 minuti di pausa mi vado a sciacquare, mi vado a mettere 3 mentine in bocca. Cioè io devo donare
0: E scusami,
1: odori.
0: ti sarà capitato di fare delle scene
1: Di bacio.
0: di bacio, di cose, ma
1: Cioè,
0: anche a teatro, perché poi secondo me il
1: finisco un
0: set.
1: pacchetto.
0: Eh?
1: Finisco un pacchetto.
2: Ma il partner pure?
1: Sì, deve.
2: Deve,
1: Cioè, per
2: ok.
1: forza. Ho
0: Sì.
1: molta
0: Vai,
1: paura
0: lei
1: di
0: offri
1: recitare
0: con
1: con
0: te.
1: te. Offro perché
0: Poi
1: voglio
0: quella
1: bene
0: carina.
1: anche a me stessa. Quindi
0: Va
1: offro
0: bene.
1: anche agli
0: Quindi
1: altri.
0: questo, ragazzi, è buono a
1: È
0: sapersi.
1: un primo
0: Sempre
1: posto
0: gomme,
1: altruista in ogni
0: mentine.
1: caso, perché è sempre per gli altri.
0: Certo.
1: Ok, ci
0: Va
1: piace.
0: bene. Quindi ti sei giocata questo primo posto così, mi sembra giusto. Vado con la seconda parola?
1: Vai.
0: Allora, Carmela, vabbè, qua vado.
1: Ah, Carmela, proprio
0: Carmela.
1: a che posto lo mettiamo?
0: Cioè,
1: So
0: comunque è un
1: 5?
0: ruolo importante, quindi un po' che cosa ti fa pensare, un po' dove lo metteresti.
1: Quarto.
0: Al quarto
1: Sì.
0: posto.
1: Sì. Perché
0: Però.
1: in realtà oramai sono 6 anni che io sono diventata Carmela e non sono più Giovanna. Però cioè, mi ha dato la possibilità di iniziare a lavorare, di capire tante cose di questo mestiere, di conoscere un sacco di persone, tutto molto be bello. Però in realtà c'è tanto Giovanna dietro Carmela, oltre Carmela, e a un certo punto stava diventando la mia vita questo personaggio. È un po' anche la mia prigione, cioè io anche quando conoscevo persone nuove per socializzare, mettevo in mezzo la serie o il personaggio perché
0: Certo.
1: era un modo per iniziare un discorso, quando non sai che dirti, ci sono quei silenzi imbarazzanti,
2: Avete visto
1: quindi
2: l'ultima
1: Aisa! Cioè
0: stagione?
1: così per parlare. Quindi in realtà te lo metto al quarto perché poi ho cercato di dare molto più spazio a Giovanna
0: Bello, ci
1: piuttosto che al
0: piace
1: personaggio. Ci piace molto come
0: come
1: motivation. Sì, sì,
0: motivation.
1: sì.
0: Quindi mettiamo quarto posto. Oddio, ho sbagliato. Ok, quarto posto, Carmela. Poi abbiamo. Allora, io ho incubi. Ho preso la parola dal nome del tuo libro, che non sempre gli incubi svaniscono al mattino. E poi un'altra curiosità legata al libro, ma intanto ti dico gli incubi e
1: Incubi.
0: quindi il libro, insomma.
1: Allora lo metterei al terzo perché io non sogno mai, faccio solo incubi la notte. Cioè, sono una di quelle persone che litiga anche nel sonno, sono irrequieta anche nel sonno, però ho un rapporto molto contrastato con la notte, quindi non faccio mai bei sogni, ma in realtà oramai mi sono abituata, quindi
2: C'è fatta
1: ci
2: amicizia
1: ho
2: con gli
1: fatto
0: incubi.
1: amicizia con i miei incubi e nel libro è un po' quello il senso, cioè gli incubi non sempre svaniscono al mattino, ma ci devi fare i conti, cioè devono diventare i tuoi amici perché altrimenti ti fai mangiare dalle tue ferite. E poi sai, quel libro è la storia di mio padre e in qualche modo mio padre nella mia vita tocca torna sempre, non solo in quanto figura paterna che ce l'ho e quindi c'è, ma anche come ispirazione. Se io adesso ho scritto un'altra storia che racconta di mio padre, che è il prequel dell'essere papà.
0: Sto lacrimando da un occhio, non so perché.
1: La commozione?
2: Si sta commuovendo.
0: Perché c'ho l'aria che mi punta e nel frattempo mi sto commuovendo, mi sto sciogliendo.
2: Momento emotional, ce l'abbiamo.
0: Questo per questa le clip, è la clip, ragazzi. Sì. Quando parla del libro, mette
2: le lacrime.
1: Aspetta, fai un secondo di silenzio mentre fai così.
0: Esatto, questa è la clip. Ok.
2: È stato impegnativo.
0: No, stai dicendo?
1: E quindi... mio padre torna sempre in qualche modo, mo stavo distruggendo lo studio,
2: come tutto finto, scenografia,
1: come ispirazione, e quindi per questo ti dico lo metto al terzo posto, perché è un po' quel fuoco che mio padre spesso alimenta con le sue storie, con la sua vita. Ha avuto una vita veramente molto interessante, non bellissima ma molto interessante, e a me che piace raccontare storie.
0: Quando ti è venuta l'idea di scrivere, probabilmente dopo tutta questa serie di racconti, io da qualche parte li devo mettere.
1: Sì, perché se tu lo senti parlare, lui è anche molto teatrale quando racconta, quindi dici questo si sta inventando tutto. Fortunatamente ci sono le prove, però abbiamo iniziato raccontando quello che era successo nel libro, perché lì era una necessità, cioè volevamo trovare una nostra cura che non fosse necessariamente una cura con un esperto, con un medico, ma volevamo trovare un nostro modo di interagire tra di noi e parlare di quella storia che era un tabù nella mia famiglia. Quindi ci siamo scritti e abbiamo scritto delle lettere. E lui mi ha raccontato la sua storia, io gli ho raccontato il mio punto di vista della sua storia, perché io lì esistevo, c'ero, avevo 15 anni quando è successo tutto, e da lì poi sono diventate pagine. Poi io volevo continuare a raccontare l'uomo che è stato, poverino, vivo, l'uomo che è mio padre, e quindi ho scritto altre storie, ho scritto altre cose che poi metterò in scena.
0: Quindi adesso sei in scrittura oppure?
1: No, adesso sono in fase di realizzazione.
0: Ah, ok.
1: Sì,
0: perché sono destinate a uno spettacolo teatrale.
1: Un corto. Diventerà un corto dove io racconto mio padre da giovane insieme ai fratelli, dove farò la regia. E ho deciso di omaggiare un po' lui, come se fosse una chiara conseguenza, no, del libro. Cioè lì racconto una sconfitta, in questo corto racconto una vittoria, secondo me, che è il suo punto di partenza. Cioè mio padre, per farlo in breve, era figlio di un operaio e una sarta in casa, quindi erano una famiglia molto umile. Sei fratelli, sono diventati medici, architetti, tutti professionisti, tutti quanti, grazie al lavoro che hanno fatto i miei nonni. Basta, e anche un po' grazie alle loro possibilità, cioè, certo. Però grazie al lavoro che hanno fatto i miei nonni, e quella è stata un po' la vittoria. Mio padre ha iniziato vincendo, secondo me, e io ho voluto raccontare un po' questa storia, anche perché oggi la gavetta non esiste più, esistono i momenti di fortuna, i momenti in cui non c'è più niente, quindi volevo un po' tornare a questa cosa sana che è il percorso costruito passo dopo passo.
2: Anche un momento dove sei molto bombardato di fallimenti costantemente, è molto rincuorante.
1: Sì, ma anche, sai, in un momento, io ho scritto questa storia in un momento in cui avevo bisogno di uno stop, cioè ero sovrastimolata e volevo fare sempre di più, sempre di più. Tutti quanti dicevano sì, ma dai tempo al tempo, e io sto tempo al tempo non è che lo concepivo più di tanto, quindi ho scritto la storia di mio padre come una terapia per me stessa. Cioè lui ci ha messo tanto per sentirsi realizzato, è caduto tante volte, è caduto da grande. Quindi poi ho voluto scrivere, mettere nero su bianco il concetto proprio di tempo al tempo, tramite la storia di papà.
2: Che bella questa chiave, dove i vostri traumi familiari in un certo senso sono diventati una costruzione. Molto bello.
1: Le debolezze che diventano cose belle.
2: Molto bello.
0: Sono molto curiosa di questo corto. Allora, dove lo mettiamo però? Abbiamo terzo posto. Certo, abbiamo incubi, però va bene, incubi tipo libro, ok. Sì. Poi vado avanti, i carciofi.
1: Secondo.
0: Ma dimmi perché, ragazzi, i carciofi?
2: C'è droga, c'è un problema serio con i carciofi.
0: Cioè, tu ti sei sparata il primo posto di mentine e gomme e il secondo di carciofi?
1: Cioè, tu non ti preoccupare, vai avanti.
0: È il tuo cibo preferito?
2: Il mio cibo preferito?
1: Ma poi primo mentine, secondo...
0: Quindi Roma perfetta, perché Roma...
2: Roma è...
1: Sì. Mamma mia, io mi consolo quando vengo a Roma.
0: Bravissima, ci dai grande...
1: Queste 5 ore di treno, cioè, capito?
2: Sì, c'era un unico pensiero, il carciofo alla Roma.
0: Esatto.
2: Cioè, ma pensa che l'altro giorno dovevo andare in scena, un'amica di mia nonna mi ha fatto le mammarelle, quelli là che si mangiano le foglie, olio e sale, io ne ho mangiate 5. Sono arrivata prima dello spettacolo che stavo malissimo.
1: Poi comunque salire sul palco con il cibo è veramente...
0: Carciofo, merendina e palco.
2: E palco.
0: E questo è il tuo iter. Va bene.
2: Secondo.
0: Vado avanti con l'ultima. Sì. Il disordine.
2: Mamma mia, è forse ho sbagliato. Questa che è la quinta?
0: Perché questa purtroppo ti tocca la quinta.
2: La quinta, vedi, ho sbagliato l'ordine.
0: C'è?
2: Forse avrei dovuta mettere questa al quarto almeno.
0: Ma perché...
2: essendo disordinato è giusto che l'ordine sia,
1: sì,
2: sbagliato.
0: Ma perché sei fan del disordine o
2: no,
0: sei fan dell'ordine?
2: Allora, io invidio le persone ordinate, ma anche con i quaderni. Cioè, quelle mie compagne di classe che avevano tutti gli appunti scritti perfettamente, con gli evidenziatori tutti mecciati. Io non si è mai capito niente nella mia vita. Cioè, se entri nella mia stanza in un giorno X, non la domenica, un giorno X trovi un macello. L'armadio non si capisce niente, non c'è un ordine. Io lo metto anche l'ordine. Poi dopo 2 secondi non esiste più. Le mie borse, cioè, hai visto che c'è una mia borsa? Cioè, il panico più totale.
0: Prima si è aperto la borsa e ha tirato fuori, non so, delle maschere.
1: È come se il nostro What's in my bag di tutto.
2: Di
1: semplicemente
2: tutto.
1: Di tutto.
2: Cioè, veramente potrebbe...
0: Quindi, scusami, ci abbiamo messo il quinto posto?
2: Eh sì.
0: Allora, ti ripeto la tua classifica. Al primo posto abbiamo mentine e gomme. Al secondo posto i carciofi. Al terzo posto gli incubi e il libro. Quarto posto Carmela. Quinto posto il disordine.
1: Guarda, che metterei Carmela al posto del disordine.
0: Dai, Carmela, mettiamoci al quinto?
1: Al
0: Va bene,
1: quinto.
0: Dai, facciamo questo change.
2: Tanto il disordine.
0: Certo.

0: Una bella classifica.
1: Bella.
2: Però un profilo non è mai completo se prima non le fai i 5 W del giornalismo anglosassone. Questo è il mio modo di raccontarti. Oddio. Che è molto più ordinato.
0: Di quali sono le 5 W?
2: Ma perché adesso ce l'avevamo scordati che le dovevo sottolineare.
0: No, dille, perché se ne dimentica
2: what,
0: sempre.
2: Who, where, when, why.
3: Ah, bravissima.
2: Why. Puntata di why. Puntata divento sempre più pratica. What, che cosa sei? Un film, una serie, un'opera d'arte o un libro?
0: Lo so, ma lei è tosta, era meglio i carciofi, beh?
2: No, forse sono amica di Marzullo.
3: Forse è una serie.
2: Una serie.
3: Sì.
2: Allora mi voglio giocare il why. Perché una serie?
3: Perché sono estremamente lunatica. Cambio idea costantemente, quindi non c'è un filo rosso nella mia vita. Cioè ci sono delle costanti che non mi hanno mai abbandonata. Per esempio, cioè, l'arte io la pratico da quando sono piccola, perché mi piaceva tantissimo, i miei genitori recitavano, quindi da quando sono piccola c'è questa costante. Però non è stata non è stato costante il mio interesse per l'arte come mestiere. Cioè io non è che ho sempre pensato di fare l'attrice o di lavorare in questo mondo. Ho cambiato mille volte idea su cosa volevo essere da grande, forse cambierò ancora, non lo so. Cambio gusti costantemente, ho bisogno sempre di essere molto stimolata perché mi annoio facilmente, ho bisogno dei climax.
2: Quindi una serie di eccola, chiusura di una stagione.
3: Chiusura di una stagione, vado a cioè io mi do anche i periodi, da settembre a gennaio è il periodo della prendiamo, accumuliamo cose, poi da febbraio bisogna produrre cose, bisogna fare.
2: Wow, io ti voglio nella mia vita.
3: No, non credo.
2: Senti, chi saresti stata se non avessi fatto l'attrice a questo punto? Mi sorge spontaneo.
3: Sarei stata un medico.
2: Un medico?
3: Sì, avrei
0: che
3: fatto
0: medico?
3: Pediatra.
0: Ah sì, ma comunque sì. Sei...
2: Non ho avuto neanche un attimo di esitazione,
0: no,
2: quindi ci ha
0: come
2: pensato
0: se l'avessi
2: comunque.
0: Fatto una domanda che gli avevamo fatto prima, capito?
2: Sì,
0: medico,
2: è vero.
0: Pediatra.
2: Dico,
3: no,
0: pediatra.
3: Avrei fatto la pediatra... vabbè, a parte l'amore per i bambini, che mi sembra sempre una cosa molto riduttiva per il pediatra, perché poi cioè, ti piacciono i bambini e devi curare, non è che li puoi amare e basta. Però i bambini sono la cosa più pura che ci sia, quindi c'è una dedizione, sono una piccola opera d'arte, quindi curare un bambino e poi vincere, ovviamente, perché ci sono anche purtroppo
2: i lati
3: negativi, però quando vinci con un bambino penso che sia una vittoria molto più grande, molto più soddisfacente, quindi poi
0: però
3: i bambini sono puri.
0: Tu sei andata dritta invece sulla ricerca oppure hai fatto un corso di studi?
2: Hai cominciato?
3: Io ho studiato 3 anni per entrare a medicina.
0: Ah, ecco,
3: mi
0: vedi.
3: Sono diplomata al liceo classico. Poi ho fatto i test, copiai tutto e non sono entrata.
0: Beh, hai copiato pure male.
3: Copiato anche male. Perché quando misi l'ultima crocetta mi dissero: guarda, che sono mischiate le domande. Come sono mischiate? Io me devo consegnare. Quindi figurate,
0: vabbè, dove andare
3: in graduatoria.
2: E questo dimostra che non potete copiare.
3: Non dovete copiare, ragazzi.
2: Per entrare, ecco.
3: Cioè, una tragedia. Ho fatto un anno di biologia e quando mi hanno chiesto di portare una blatta in laboratorio ho detto la rinuncia agli studi.
0: Vabbè, diciamo che hai avuto un percorso infernale. Per poi arrivare, dai,
3: per poi arrivare, sì, a fare questo.
2: Where, dove ti sei sentita a casa?
3: No, a casa.
2: A casa ti senti... Giusto, mi sembra super sano, perché giustamente poi uno va sempre nei posti più strambi, ma poi a casa tua...
3: No, a casa mia io mi sento veramente a casa. Penso che adesso me ne sto andando e sto male. Cioè, nel senso, sono felice, un nuovo capitolo, una nuova cosa, però resto nel posto dove ho sempre vissuto da quando sono bambina, resto vicino alla mia famiglia, perché noi siamo molto uniti. E io sto bene a casa. Cioè, a un certo punto mia madre, quando me ne sta andando, ha detto: ma perché tu non stai bene qui con noi? Perché poi sei piccolo. Ho detto: no,
0: ma
3: mamma,
0: piccolo?
3: Vabbè.
0: Ho detto: mamma, ma ho 70 anni per gamba.
3: Mamma, è arrivato il momento, anche perché su, vai, spicchiamo un po' sto volo, tagliamo questo.

0: cordone ombelicale, però io sto bene a casa, cioè a me fa piacere passare i momenti in casa mia e condividere tutto quello che succede con la mia famiglia, con mio fratello, con mia madre, con mio padre, quindi casa, Napoli, stavo per dire l'indirizzo di casa mia.
1: Esatto. Vorrei dire ti capisco, anch'io volevo rimanere con i miei, ma mamma, papà, mi dispiace no. Gwen, quando hai imparato ad esprimere le tue emozioni, se hai imparato, comunque facendo anche un mestiere molto a contatto con l'emotività?
0: Ma in realtà molto tardi, perché ho sempre avuto un rapporto abbastanza conflittuale con le mie emozioni, perché dovevo essere grande, perché ho sempre frequentato persone molto più grandi di me e quindi non volevo sembrare la bambina lagnosa, romantica, un po' così, quindi ridimensionavo qualsiasi tipo di emozione.
2: Io ho letto addirittura che facevi fatica a piangere,
0: facevo
2: no?
0: Facevo fatica a piangere, anche perché sono stata... ho avuto una storia molto pesante, ma pesante anche per quello che cioè per tutto quello che è stata questa storia e per quello che è stato anche dopo, quello che mi ha lasciato dopo, e io sono uscita congelata da questa relazione, cioè non riuscivo a piangere, non riuscivo a interagire con il mondo esterno. Mia madre a un certo punto iniziò a urlarmi in testa e quando io cacciai un urlo proprio di apertura, mia madre disse in maniera teatrale, io, mamma basta, ok adesso sto bene, ma che c'è queste cose, perché lei voleva che io avessi una reazione, perché non ce l'avevo, ero completamente gelida.
2: Però in questo, quindi, magari il tuo lavoro, la respirazione e tutto ti aiuta tanto poi a entrare a contatto con le emozioni, a lavorarci proprio sopra.
0: Mi ha aiutato tanto, anche perché io poi quasi in concomitanza con la fine di quella storia e la terza stagione, se non sbaglio, di Mare Fuori, avevo dove sfogare, avevo materiale da poter
1: molta emotività da poter tirare fuori, sì.
0: E quindi l'ho buttata tutta quanta lì, però per me è stato veramente un lavoro difficile, perché io avevo vergogna di farmi vedere che soffrivo, di far vedere le mie sofferenze. C'era il mio maestro che mi disse: ricordati che se tu piangi in scena nessuno saprà perché stai piangendo, cioè il tuo referente interno lo conosci solo tu, quindi non avere paura delle tue emozioni, perché tanto io vedrò Carmela che piange per
1: non
0: Edoardo,
1: il tuo intimo.
0: Non il tuo intimo, e quella cosa mi ha aiutato tantissimo. Però avevo 21 anni, 22 anni quando ho iniziato a saperle gestire, a saperle anche identificare.
2: Sì, sì, certo. Prima... No, beh, questo lavoro, in questa cosa qua, penso che sia salvifico per tante cose.
1: Sì, come diciamo sempre che il teatro dovrebbe essere fatto a scuola.
0: Scuola.
1: Perché poi le emozioni, conoscendole, raccontandole, le stimoli in un certo senso anche dentro di te.
2: Sì, le conosci,
1: le sai gestire. Le sai gestire.
3: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego più.

0: A proposito di teatro, tutte le attrici dovrebbero saper improvvisare, quindi oggi faremo un gioco divertentissimo che sta andando moltissimo di moda. Il nostro titolo però è un po' diverso, si chiama Impostura. Benvenuti a Impostura, che non è altro che il gioco dell'impostore, che spieghiamo per chi non lo sa. Noi avremo tre parole, due sono identiche, una è diversa. Il gioco è che chi c'ha la parola diversa ed è quindi l'impostore non si deve far scoprire dagli altri. Perché si chiama impostura? Perché noi abbiamo voluto aggiungere un'ulteriore difficoltà, così per non farci aiutare neanche dal corpo. Appena prendiamo il bigliettino con la parola, dobbiamo rimanere esattamente nella posizione in cui siamo.
1: Ok.
0: Ok, cominciamo dal primo giro. Ognuno pesca la parola.
1: Comincio da questo.
0: Preferisci il 3?
1: Sì.
0: Ok.
1: Così.
0: C'è una roba.
1: C'ho una...
0: Federica con i numeri c'è una cosa criptica che sa solo lei. Ok, vai. Ok, devo scegliere la postura da mantenere. Aspettate.
1: Io poi nei giochi perdo
0: così.
1: Sempre.
0: Ah, proprio.
2: Io l'ho scelta.
1: Ah, proprio stiamo così. Benissimo.
0: Sì, così.
1: Siamo così.
0: Come dire?
1: Vai.
0: No, cioè se
1: tu che c'hai?
0: Tu ce l'hai nell'orecchio, le sei in bocca, io te l'ho messo nella... Ok, così.
2: Ok, così. Vai. Lo sai che tu hai un sacco di fatica? Lo sai, no?
1: Vai.
2: Allora.
1: Comincia tu.
2: Io sono ipocondriaca, quindi dico evatite.
1: Tu?
2: Oddio.
1: Pelo.
2: Che hai detto tu? Pelo.
1: Io dico brutta. Penso che abbiamo delle cose completamente diverse.
2: Ok. Io sono iscida.
0: Nera.
1: Io dico pranzo.
2: Ammazza, c'hai sordi. Ecco, sordi.
0: Scoglio.
1: E io dico...
2: Federico, non sei proprio capito, guarda.
1: No, io dico
2: veramente.
1: Spaghetto. Però, ok, dico spaghetto.
0: C'è qualcosa.
2: Stop. Ok, stop.
1: Ora dobbiamo, ok.

0: Ora dobbiamo dire chi è l'impostore, chi c'ha la parola diversa.
1: Sì.
0: Secondo...
1: Tu mi sei puzzata di troppi ragionamenti.
0: Perché ci ho messo tanto?
1: Sì.
0: Ma questo è il mio gap sui giochi.
1: Che hai detto? Brutta,
0: che
1: soldi?
0: Ho detto brutta, no, spaghetto.
1: Spaghetto.
0: E... pranzo.
1: E pranzo. Siete patite. Soldi? Vabbè, perché ultimamente, non so se leggete, comunque c'è una questione...
0: A te, un po' ste patite, o sono ignorante?
1: No, perché sei ipocondriaca, quindi il mio primo pensiero leggendo quella parola è devo stare attenta.
2: Per me l'impostore sei tu.
0: Che so io, ma come ti permetti?
1: Abbiamo votata! Che parola avevi?
0: Cotte.
1: Tu? Cotte? Io angolo!
2: No!
0: Vabbè.
1: Ma la cosa bella è che noi non sappiamo chi è l'impostore, quindi ero convintissima di essere nella ragione.
0: Va bene, pure, prego. Ho detto, ma non ci starà l'imposto qua. Vai, un ultimo
1: vai,
0: giro.
1: Facciamo. Mo io devo pensare alla posizione.
0: No, hai preso?
1: L'uno.
0: Ah, quello, vai.
1: L'uno, dai, per tentare. Allora, che adesso che faccio? Non riesco a prendere. Questa è la mia... Quella è la mia impostura. Ok.
0: Ma...
2: Mannaggia.
1: Che tocca a me sempre? Scusa, eh?
0: Sì.
1: Dai, tocca a te adesso. Tu sempre il naso.
0: È vero perché mo posso fare tutto il gioco col dito del naso?
1: Io te lo farei fare.
0: Dai, faccio così.
1: Buona palestra, allora.
0: Esatto. Allora, tocca a me?
1: Sì.
0: Pelosa. Sempre la...
1: Me? Rossa. Verde.
0: Beh, scusate, fine del gioco, impostori tutti.
1: Dai, continua che già ho capito io qui.
0: Un ultimo giro, se che sennò troppo, poi è troppo semplice. Succo.
1: Dolce.
0: Amore, dolce.
1: Albero.
0: Ah. Ok, stop. Allora,
1: scusa.
0: Tu albero...
1: Scusa, pelosa?
0: Pelosa.
1: Sei tu.
0: No, che so io.
1: Vabbè, ma di tutti gli aggettivi di pelosa.
0: No, però scusate, i colori, tu sei andata sul rosso, tu sei andata sul verde, quindi
1: certo.
0: Forse qua c'è qualcuno che è impostorino.
1: No.
2: Scusa.
0: No, ragazzi.
1: No, sì.
2: No, pelosa tieni a pesca.
0: E tu che tieni?
1: Io tengo la mela. Federica, mannaggia la miseria.
0: È vero, verde e rosso. C'è qualcuno che è impostorino. Comunque io perdo sempre.
1: Vabbè,
0: è incredibile,
1: niente,
0: è un momento,
1: Federica, la perdente.
0: È un momento del gioco, è un inferno per me.
1: Amore, ma tu hai vinto nella vita perché mi conosci.
0: Ma certo, ma figurati.

0: Bene, a proposito di mela, a proposito di pesca, è arrivato un momento.
1: Certo, adesso questo è il momento, mangiare. Questo vedi, è un programma sempre ricco di cose frizzantelle. Adesso c'è il momento di Nicole. Nicole a tutti gli ospiti ci tiene tantissimo a portare un regalo, ma non un regalo, tu dici un regalo, tu sei anche felice, un regalo riciclato, cioè delle cose che ha a casa, quindi sono tutti usati, non sono affatto pensati sulla persona. No. Sono molto casuali, anche se questa
0: in
1: volta...
0: In questo caso, allora, l'ho preso comunque da casa mia, tant'è che poi noterai. Però sapevo di questa tua passione e quindi ti ho portato già capato un carciofo.
2: No, va bene, ma io come me lo cucino adesso?
0: Per un'ora! Tieni, Gio, questo è per te. È anche già accavato. Cioè, tu lo devi solo cucinare.
2: Oh mio Dio!
0: Questa mattina ero lì che io sono guardavo casa, gli dico cosa gli
1: è il momento preferito di Nicole.
2: Ma pensa a me,
0: guardavo tutta casa
2: treno.
0: E dico, ma chi me lo dice che devo regalare per forza degli oggetti? Dove sta scritto? Quindi ho guardato tutta casa i carciofi che stavo cucinando, sapevo ti piacessero. Lui.
1: Dentro quella borsa disordinatissima con dentro di
2: ci
1: tutto
2: sarà un
1: ci sarà anche un carciofo,
2: cioè,
1: domani.
2: Pensa domani quando il controllore mi chiederà il biglietto, io dico sì, un attimo, rigorosamente sbagliato, mantenga un attimo.
0: Vabbè, la classica busta per tornare al sud, no? È sempre così.
2: Bellissimo,
0: di cibo.
2: Adoro, grazie.
0: L'ho chiamato
1: e poi,
0: Giacomo,
1: prima di salutarti Giacomo. Come hai chiamato?
0: Giacomo il carciofo.
1: Ma noi dobbiamo dare un freno a Nicole, capito? Perché poi invece poi sempre, no, mannaggia, non possiamo finire la puntata col carciofo, capito?
0: Scusate, un piglio registico, il carciofo.
1: Prima di salutarti, noi chiediamo a tutti gli ospiti di fare il logo di Babes.
0: Mm-hmm.
1: Quindi è arrivato il tuo momento. Il tuo personalissimo.
0: Il mio personale.
1: Logo di Babes con la tua firma.
0: Con la
1: per
0: mia
1: evitare
0: firma.
1: Che poi la gente non capisca chi è stato a fare questa opera
0: poi,
1: d'arte.
0: Che okay. Chiaramente venderemo.
1: Sì, certo.
0: Sì.
1: Quindi.
0: Ti piace? Da te piacciono i carciofi, Fede?
1: Tantissimo, sono uno dei miei cibi preferiti.
0: E li sai anche cucinare?
2: Non ci faccio.
1: Io cucinare a stento un uovo al tegamino.
0: No, dai, una sera ci ha invitato tutti a casa sua e cucinava lei,
1: io.
0: Federica. No, devo dire che abbiamo mangiato bene quella
1: sera.
0: No, ma
1: avrò ordinato.
0: Pasta ai 4 sughetti di pomodoro.
1: No, ma quella è una cosa inventata, è una pasta al pomodoro che io dico che sono ai 4 pomodori.
0: Perché
1: c'aveva realtà...
0: tutti i pomodori diversi, quindi le ha.
1: Sì, ma è una falsa, è una cosa falsa per dire che...
0: Poi avevi comprato al mercato.
2: Che orrore.
0: L'assaggio di formaggi.
1: La puntata era partita carina, è finita con carciofo e uno scarabocchio.
2: Ma che orrore.
0: Ma guarda, se tu scorri indietro non ti preoccupare perché
1: dopo li vedo.
0: Diciamo che ecco,
1: ognuno ha dato sfogo
0: pure troppo, ecco,
1: alla creatività. Tra l'altro è l'ultima pagina, eh.
0: Ah,
2: la mia.
0: Chiudete in bellezza, quindi.
2: Vabbè. Ogni tanto mi chiedono di disegnare.
0: Quando cominciano
2: diciamo
0: a fare così,
2: no,
1: però la
2: mia
1: postura
0: mi aspetto sempre
1: è da
0: la
1: corruzione.
0: Sì.
2: Non è la mia dote migliore.
0: Oppure sembra ecco un pediatra che sta facendo la ricetta.
1: Esatto, ci si fa la cartella. Anche uno spirito un po' brighter, capito?

0: Perché lo fai guardare prima a lei? Che cosa?
1: Che cioè, no vabbè, meraviglioso.
0: È un cuore.
1: Amore, posso dire?
2: Posso. La genialità. No, cioè lei con la B ha fatto un cuore.
0: Deve diventare, deve essere digitalizzato.
3: Brava.
0: Quindi
3: si può migliorare.
2: No, no, è veramente interessante. Non ci avevamo mai pensato. Gio, ti ringraziamo. Che cosa dirti?
3: Niente. Grazie per essere il carciofo.
0: Questo è mio.
1: Grazie mille di essere stato.
0: Comunque, se non ci vado a galantare con questi, veramente.
1: Ho tutto implastitato.

e Dio non ti conosco affatto. Mantieni le distanze. Non vedi che sto zitto di fronte alle tue domande? Non vedi quando fingo di divertirmi alle feste? Ho perso la speranza di un bimbo e non si potrebbe. D'ora lasciami da solo, abbandonami all'angoscia. Bagnami col sole ed asciugami con la pioggia. Quando scenderà una goccia tra le pieghe della fronte, io ci plasmerò il mio mondo, te lo lascio qui di fronte.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

0: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
1: Ma se te lo dico, che segreto è?
2: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
3: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
4: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, Dio pi.
2: Sì, ma il giardiniere...
0: È Osvaldo.
5: Sist nås vi av nyheten att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ner. Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005.

But I love you, buddy.

0: Ciao, siamo Chris
1: and Chris. Rieccoci qui con le canzoni più top
0: e hot del momento. Il prossimo artista negli anni è riuscito ad entrare

0: Il cuore di tante persone grazie alle sue canzoni.
1: Ne ha fatta una nuova, che anticipa il nuovo album in uscita. Lui e Coez.
0: E questa è...
1: Ti manca l'aria!

in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito, praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sé portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo

jeans, ricordi che sognavi l'America con i drive-in, tuo padre ti voleva qui, non piangere.

Ve lo dico raga, stiamo per cambiare il gioco.

Tutti sanno come fingere sia tutto a posto, come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che tutto ha un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è? Da dove iniziano? Dimmi, amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare, sei tu, aumenta la

mi servono. Sì, forse dipendo un po' da certe bugie. Certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi.

0: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
1: Ma se te lo dico, che segreto è?
2: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
3: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
4: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, Dio
2: pissimo al giardino.
0: È Osvaldo.

di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

capire il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

dalle 18.30 alle 19.30 sulle frequenze digitali di No Name Radio, di Rai Play Sound. E, insomma, se lo sapete, se mi seguite, insomma, sapete che ogni giorno io alle 18.30 sto qui per voi nel metastudio di Via Asiago, nel palazzo della radio della Rai. E beh, appunto, sono Giada Arena e che dire, oggi terza puntata di questa seconda stagione di Wunderkammer. Io continuo ad accumulare chicche, notizie, sorpresine per voi, per deliziarvi ogni giorno, perché a me piace questa cosa, lo dicevo anche nella prima stagione, che voi ascoltate Wunderkammer e proprio come un ovetto con le sorpresine dentro, non sapete mai che cosa aspettarvi. E quindi ecco qui, questo è Wunderkammer. E oggi che sono qui da sola, appunto, in questo bellissimo metastudio, già ve lo dico, ho portato con me dei pezzi veramente incredibili che non vedo l'ora di farvi ascoltare. Il primo in realtà è un'uscita recente di un gruppo italiano che amo, che sono i Camontigre. Questo è The Beautiful Glitch.

The Beautiful Glitch dei Camon Tigre, primo singolo del loro nuovo disco intitolato Lumina, uscito da pochissimo, è uscito il 2 ottobre e sono molto contenta perché veramente i Camon Tigre sono proprio un'eccellenza del nostro underground. E come mai? Che ridere, scusate, è partito un pezzo che dovremmo sentire dopo. Molto divertente che accada questa cosa. Va bene, premo pausa. Ok, che ridere. No, è fantastica questa cosa che, insomma, adoriamo il Meta Studio perché funziona tutto, diciamo, in autonomia, ma ecco, insomma, diciamo che a volte succedono dei guai tecnici divertenti, ma non vi preoccupate perché se sentite un rumore di mouse in questo momento sono io che sto aggiungendo il pezzo che è partito prima da solo per sentirlo con calma dopo. Il bello della diretta, il bello della diretta. Comunque, che stavamo dicendo dei Camon Tigre? I Camon Tigre sono questo duo che è nato nel 2014. Vi consiglio assolutamente di ascoltare il loro primo disco omonimo, che si intitola proprio Camon Tigre, e, molto bello, 2014, seguito da Racine, molto bello anche quello, da un altro paio di dischi molto molto belli. Fatto sta che appunto fondono jazz, funk, elettronica, world music, c'è un grosso elemento visuale nei loro concerti che insomma sono molto belli, suonano in delle scenografie diciamo ricche di dettagli, molto molto curate, c'è un ampio uso insomma degli schermi. Vi consiglio di recuperarli dal vivo se ne avete occasione. E tra l'altro è anche interessante che questo pezzo che abbiamo appena ascoltato, The Beautiful Glitch, abbia delle influenze molto più, diciamo, appunto elettroniche rispetto a dei lavori precedenti. E tra l'altro il titolo viene dal filosofo, da una definizione del filosofo Luciano Floridi, che come The Beautiful Glitch, ecco, lui descrive l'essere umano come una sorta di errore imprevedibile e meraviglioso all'interno dell'universo e dei sistemi naturali e tecnologici. Appunto, Beautiful Glitch è il bellissimo errore, il meraviglioso errore. E quindi chiaramente va ad aprire, va a suggerire questa nuova era in cui rispetto ai lavori precedenti ci sono molte più sonorità elettroniche, glitchate, appunto, mescolate, storte, e sono molto molto contenta, come vi dicevo, dell'esistenza dei Camon Tigre. E ecco, appunto, a proposito di Beautiful Glitch, bellissimi errori, io adesso provo timidamente a farvi ascoltare il prossimo pezzo che ho selezionato per voi, di cui avrò molte cose da dirvi. Ascoltate con attenzione perché, anche se forse non lo conoscete, è uno dei pezzi più seminali della storia della musica. Posso spoilerarvi che c'è una parte di questa canzone che è ispirata a Per qualche dollaro in più di Ennio Morricone, la colonna sonora del film diretto da Sergio Leone. Quindi, se riesco a farlo partire senza che la macchina si ribelli a me, questo è The Mexican di Babe Ruth, da First Base del 1972.

E questa era The Mexican degli Babe Ruth, anzi dei Babe Ruth, non lo so, perché è il nome di questa band hard rock britannica ispirata al nome di un giocatore di baseball statunitense chiamato proprio Babe Ruth. E nel 1972 pubblicano questo disco intitolato First Base, registrato tra l'altro negli studi di Abbey Road a Londra, diventati celeberrimi grazie ai Beatles. E pensate, proprio questa canzone che avete appena sentito, che come avete sentito deve molto a Per qualche dollaro in più di Ennio Morricone per Sergio Leone, ecco, questa canzone qui è diventato uno dei pilastri del hip hop. Pensate, come succede questa cosa? Per qualche ragione questo disco viene scovato dai primi DJ del proto rap, diciamo, che stava nascendo proprio in quegli anni, intorno al 1975, a New York, più precisamente nel quartiere del Bronx. E questa traccia qui, soprattutto le sue parti strumentali, venivano riprodotte, remixate soprattutto dai DJ dell'epoca e ballate dai ballerini di breakdance, e facevano anche da base per le prime sfide rap. Pensate che tra le prime volte in cui Grandmaster Flash, uno dei personaggi, dei padri fondatori, diciamo, dell'hip hop, noto DJ degli anni 70, della scena rap degli anni 70, racconta di una volta in cui aveva riconosciuto questo pezzo qui, The Mexican, addirittura a due isolati di distanza, mentre si avvicinava a una festa in cui c'era DJ Kool Herc, un altro DJ padre fondatore dell'hip hop, che stava appunto mettendo i dischi in questa festa del Bronx. Dice che la sentiva a due isolati di distanza perché era una canzone che was thundering, che tuonava, che insomma rende l'idea. Immaginate all'epoca questo tipo di sonorità, insomma, che impatto abbiano avuto. E appunto questo brano divenne uno dei pilastri dei primi cosiddetti breakbeat dell'hip hop, e negli anni è stata semplata, remixata, riutilizzata per decine e decine di volte. E esistono tantissime versioni della base, diciamo, ritmica di The Mexican. Esiste addirittura un featuring tra GZA, del Wu-Tang Clan, e Tom Morello, il chitarrista di Rage Against the Machine, che è già assurdo che abbiano un featuring tra di loro, e ce l'hanno in una loro versione di questa canzone qui, che ha avuto veramente vita a sé. Grandissimo pezzo. E allora, visto che siamo qui un po' a celebrare i mostri sacri, i padri fondatori dell'hip hop, ecco, se ascoltiamo dalla nostra rotazione uno dei padri fondatori dell'hip hop italiano, che è il nostro caro Tormento, qui con uno dei suoi singoli più recenti. Questo è datato 2026, che è Veleno.

Tormento con Veleno. Io sempre grande fan di Tormento, non farò altro che dire dolci parole di stima nei suoi confronti. Già l'anno scorso ho attaccato una pezza dicendo: ah, ma io l'ho intervistato, è un puro, è una persona stupenda. Però è vero, io vi giuro, Tormento, ogni volta lo ripeterò, delle centinaia di persone che ho intervistato nella mia vita, è una di quelle che proprio ne sono uscita un po' diversa dopo, perché è una persona assolutamente spirituale, che ha insomma una guida spirituale indiana, va in India a farsi ritiri, medita tutti i giorni, quindi ha un approccio che trovo molto sano e molto interessante all'essere artista, a lavorare nell'intrattenimento, essere ricettivo nei confronti delle cose del mondo per saperle trasmettere. Insomma, Tormento, ti voglio bene. Spero che tu ascolti questa trasmissione. Secondo me no, però nel caso in cui ti arrivino queste parole, dai. Va bene, andiamo avanti. Oggi siamo un po' nell'old school, nella vecchia scuola, come si diceva. Oggi mi sento un po' così questo mercoledì e quindi andiamo avanti con un pezzo abbastanza celebre del 1997, anche questo ha a che fare con i sample, perché si tratta di Remember Me del DJ Blue Boy, appunto del 1997. Adesso che lo ascoltate ce lo avrete presente, e utilizza il sample Remember Me, proprio l'omonimo sample Remember Me di Marlena Shaw, cantante soul degli anni 60. Questo è un brano che si chiama Woman of the Ghetto del 1969, che ha una storia anche questa abbastanza interessante, e facciamo che ve la racconto dopo aver ascoltato il pezzo. Dai, adesso ce lo sentiamo e dopo vi racconto il retroscena. Remember Me, Blue Boy, che ci traghetterà direttamente nel 1997. Un'ottima annata.

Remember Me di Blue Boy dal 1997. Pezzone, l'ho ascoltato spesso quest'estate, ma quest'estate ci ho avuto un po' una fase anni 90, ho ascoltato anche un sacco di Moby. Tra l'altro erroneamente questo pezzo a volte viene attribuito a Moby, è tipo un cosiddetto effetto Mandela. Sapete l'effetto Mandela, quando le persone sono convinte di una cosa e reiterano quella menzogna, e non volontariamente, nel senso non sono consapevoli che sia una menzogna, ma è semplicemente un falso ricordo. Prende il nome da Nelson Mandela proprio perché uno dei casi appunto più noti di effetto Mandela è che per molte persone in tutto il mondo, non solo sudafricane, Nelson Mandela è morto negli anni 90, e invece questa cosa non è assolutamente vera. Cioè per molte persone lui è morto in carcere, dove è stato, mi sembra, fino al 1991, se non vado errata, e invece è morto nel 2013, e questo è il caso più noto, diciamo, di effetto Mandela. Un altro effetto Mandela potrebbe essere la frase di The Mask, spumeggiante.

perché in realtà dice sfumeggiante, e altre scottanti verità che vengono svelate solo su Wunderkammer. Quindi Remember Me non è di Moby, è di Blue Boy, che, come vi accennavo prima, usa il campione vocale Remember Me, I Am The One Who Had Your Babies, ti ricordi di me, sono colei che si è presa cura dei tuoi bambini, che è figlio insomma anche del suo momento politico, perché viene appunto da questa performance dal vivo di Marlena Shaw, cantante soul, al Montreux Jazz Festival nel 1973. Questo è il suo brano, una versione del suo brano Woman of the Ghetto del 1969, e appunto che cosa sta a significare questo testo qui? È un testo di denuncia sociale da parte delle donne nere, appunto Woman of the Ghetto, che crescevano i figli delle famiglie bianche americane pur prive di diritti. Ricordiamo che all'epoca negli Stati Uniti era ancora vigente la segregazione razziale, quindi è un testo di denuncia, come accade spesso riascoltando canzoni dell'epoca, penso a tutta la discografia di Nina Simone per esempio, e qui diventa poi anche un po' ritornello da pista da ballo, da club, grazie a questo remix di Blue Boy, che appunto prende sempre da questa performance dal vivo del 73 di Marlena Shaw anche il vocalizzo cosiddetto scat, questo gang gang gang gang gang gang, quello lì è un cosiddetto scat che noi millennial italiani amanti del trash ricordiamo per Scatman, che abbiamo imparato ad amare grazie a Selvaggi di Vanzina, che insomma è quel tipo di vocalizzo in cui vengono emessi dei suoni, delle sillabe che non hanno un effettivo significato e la voce diventa un vero e proprio strumento, ed è stato portato in auge di nuovo, per fortuna di recente, dalla mia amatissima Ray, proprio nel suo Where Is My Husband, per me canzone dell'anno, e quindi bene, dai, evviva lo scat, evviva le canzoni di denuncia che diventano anche degli inni da pista da ballo. E adesso andiamo a sentire un pezzo che vi ho già fatto ascoltare lo scorso anno, stavo dicendo, non è passato così tanto, era 3 mesi fa, però mi piace ogni tanto andare ad acchiappare delle belle canzoni della prima stagione di Wunderkammer per riproporvele. Questa poi in particolare sono contenta perché si tratta di un artista molto giovane, italiana indipendente, che è Coca Puma, e ascoltiamo per la seconda volta dopo qualche mese la sua bellissima Quasi a casa.

E questa era Quasi a casa. Ma bello, bello, mi piace tanto questo pezzo perché c'è un po' di Brasile, un po' di Giappone, un po' di Roma, perché la nostra Costanza Puma è romana, classe 1998, e tra l'altro questa canzone fa parte di una colonna sonora che lei ha curato, colonna sonora dell'omonimo film Quasi a casa, che è uscito nel 2024, è stato diretto da Carolina Pavone, storica assistente di Nanni Moretti, e che infatti ha prodotto questo film, risulta prodotto dalla Sacher Film del nostro caro Nanni. Questo lo dico per chi all'ascolto è fan di Nanni Moretti, io lo sono, ti voglio bene Nanni, oggi così, oggi attestati di stima, dopo Tormento anche a Nanni Moretti, perché no? Fatto sta che questo film parla proprio di una giovane musicista, quindi interessante anche questa commistione, e tra i protagonisti scopro ora che c'è Louis Dujon, che è la figlia di Jane Birkin. Certo, c'è da dire che Jane Birkin ha dato molto a livello di genetica a questo questo mondo qui, chiaramente madre di Charlotte Gainsbourg, attrice, musicista, icona, e ecco, Louis Dujon è figlia di secondo partner, secondo o terzo credo, perché poi aveva anche un'altra figlia, penso intermedia, e quindi interessante anche vedere.

questi personaggi dalla genealogia incredibile che hanno poi rapporti con l'Italia, con il cinema italiano. Quindi lui di Ion, protagonista di Quasi a casa, in cui potete sentire poi tutta la colonna sonora fatta da Coca Puma. E adesso torniamo al 2026 per andare ad ascoltare un pezzo, ecco, che veramente è stato composto, penso, dagli Avengers del 2026, perché si tratta di alcuni degli artisti più rilevanti, più in hype, come si suol dire, in questo momento, perché appunto si intitola Sexy Magic ed è un singolo che vede una collaborazione tra il duo argentino Catriel e Paco Amoroso. Lo abbiamo ascoltato tantissimo durante la prima stagione, ci piacciono tanto, ci stanno tanto simpatici, questo duo di amici argentini un po' rap, un po' ironici, un po' sperimentali, realizzato in collaborazione con Pink Panthers, anche lei una delle pop star più interessanti in questo momento, molto lo-fi, viene dall'Inghilterra, si fa le basi da sola, è una persona apparentemente simpatica nelle interviste, quindi dai, Pink Panthers. Beh, e poi c'è anche Fred Again, che è insomma uno dei producer più ascoltati ultimamente, molto molto amato. Ed ecco, e chi è che ha messo insieme? Ah, e c'è anche Etienne de Crécy tra i credits. Ed ecco, e chi ha messo insieme questi supereroi per fare un singolo intitolato Sexy Magic? Beh, ovviamente GTA, perché questa canzone farà parte di Grand Theft Auto 6, attesissimo, GTA 6, videogioco più atteso di sempre, forse, credo di sì, non so perché io non gioco ai videogiochi da 20 anni, ma i miei amici appassionati e ferrati sui videogiochi mi dicono che si tratta di un avvenimento culturale di straordinariamente rilevante, e appunto addirittura per capirne l'entità sappiate solo che qualche settimana fa un giocatore dell'NBA, appassionato anche di videogiochi notoriamente, nel corso di un'intervista, una rassegna stampa, ha detto: signori miei, preparatevi, perché a novembre, che esce GTA, realisticamente vedrete le performance calare sul parquet dell'NBA, perché uscirà GTA e noi giocatori dell'NBA stiamo veramente in fissa per questa roba qui, per questo GTA e per i videogiochi in generale. Quindi insomma vedremo, fatto sta, avvenimento di straordinaria rilevanza culturale, e appunto anche questo, anche questa canzone contiene un sample, contiene il sample di una traccia di Etienne de Crécy. Scusate, perché qua non capivo bene in che cosa mi consisteva questo featuring. Non è un featuring, è un sample che hanno usato della sua canzone Am I Wrong del 2000. E quindi andiamo a tuffarci in GTA 6 con Sexy Magic, Catriel, Paco Amoroso, Pink Panthers, Fred Again, Etienne de Crécy. Solo non si vedono i due leucorni.

Beh, che hit, Sexy Magic, Gabriel Pagamoroso, Pink Panthers, Fred Gain, insomma, anche qui, come dicevo, solo non si vedono i due leucorni. Per la prima volta questa traccia su Wunderkammer, e te credo, per la prima volta è appena uscita, Wunderkammer iniziava da 3 giorni, ma va bene, andiamo avanti. E, beh, come sapete, io sempre grande fan dei featuring, e a me più i featuring sono affollati più mi piacciono, e quindi in continuità con la canzone che abbiamo appena ascoltato, ecco, il prossimo pezzo che ho selezionato per voi viene dal 2009, dal disco intitolato The Spirit of Apollo del progetto NASA, che non è la NASA degli Stati Uniti, quella che manda la gente nello spazio, bensì l'acronimo di North America e South America. Nord America, Sud America, comunque stesso acronimo anche in italiano, e che sarebbe la cosiddetta joint venture, l'incontro professionale tra due producer e DJ, Sam Spiegel e Zé Gonzalez, che appunto fusero le rispettive passioni per la musica tipicamente statunitense come il rock e l'hip hop e tutta una serie di echi sudamericani, soprattutto il funk brasiliano, questo portato da Zé Gonzalez, e quindi hanno fatto questo disco in cui loro chiaramente si occupano delle basi, e poi ogni traccia ha degli ospiti alla voce, ma la lista, la lista delle tracce, vedere tutte le persone che hanno collaborato a questo disco del 2009, appunto, che vi ricordo intitolarsi The Spirit of Apollo, è abbastanza impressionante, perché per esempio c'è David Byrne, leader dei Talking Heads, Karen O degli Yeah Yeah Yeahs, Tom Waits, Kanye West, Mia, grandissima artista che io amavo, poi ha un po' sbroccato lei nella vita privata, però io spero sempre che torni a fare della gran musica. Poi c'è Seu Jorge, che è un cantautore brasiliano che forse avete conosciuto come cantante in alcuni titoli di Wes Anderson, in particolare tra i protagonisti delle avventure acquatiche di Steve Zissou con Bill Murray, film fantastico girato a Cinecittà, in cui fa una serie di cover di David Bowie. Poi c'è Method Man, storico rapper, insomma veramente è impressionante la line up di questo disco del progetto NASA del 2009. E io per voi oggi cosa sono andata ad acchiappare? Il pezzo intitolato Way Down, in cui i due NASA ospitano

RZA, che è un altro membro dei Wu-Tang Clan, quindi in continuità con quello che ci dicevamo all'inizio della puntata, icona dell'hip hop statunitense. John Frusciante, in questo pezzo c'è anche chitarrista dei Red Hot Chili Peppers, ma anche artista straordinario nella sua carriera solista, che personalmente amo. E c'è questa misteriosa vocalist chiamata Barbie Hutch, che non si sa bene chi è, che fine ha fatto dopo, chi si nasconde dietro. Veramente si trovano molte poche informazioni, quindi sono assai curiosa su questa ottima vocalist, perché poi sentirete. E quindi adesso ci andiamo ad ascoltare Way Down, ma in generale io vi consiglio di recuperare questo disco, The Spirit of Apollo 2009, dei NASA.

Way Down, beh, converrete con me, una hit, veramente una hit, perché mi piace tutto questo mischione di featuring, di voci, di suggestioni. Bello, sono contenta, spero che si facciano sempre più dischi così, citando quella canzone That's What Friends Are For. Per questo che servono gli amici, a fare dei bei dischi collaborativi. Se solo facessi la musicista, guarda. Comunque, adesso che qua il tempo stringe, ci restano pochi minuti di Wunderkammer, andiamo dritti al prossimo pezzo della giornata, che è la nostra Charlie XCX, che dall'ultima volta che ci siamo sentiti a giugno è uscita con il suo disco Music Fashion Film. Devo dire, lo dico proprio col cuore spezzato, non memorabile, cioè rispetto ai fasti di Brat, si vede che è fatto un po' più

di corsa, però la copertina, non so se l'avete vista, è forse per me copertina dell'anno, ma proprio per il nonsense, per il situazionismo di aver fatto una cosa del genere, perché appunto, dato che il disco si chiama Music, Fashion, Film, musica, moda, cinema, lei ha fotografato in bianco e nero, per metterli in copertina, seduti intorno a un tavolo, il regista Martin Scorsese, lo stilista Marc Jacobs e il musicista John Cale, insomma personalità enorme tra i fondatori dei Velvet Underground per intenderci, e loro li ha fatti, lei anzi Charlie, li ha fatti mette a sede, come si dice a Roma, e gli ha fatto una foto ed è diventata la copertina del disco. E quindi è per questo che vogliamo bene a Charlie XCX, perché fa ste pazzie. E quindi andiamo a sentire la sua SS26, sarebbe Spring Summer 2026, e poi torniamo dopo per i saluti.

Spring Summer 2026, la nostra cara Charlie, che comunque perdoniamo anche quando fa queste canzoni così così perché ci sta tanto simpatica. E niente, io sono tornata qui solo per salutarvi perché la puntata è praticamente finita. Adesso vi lascio con l'ultima traccia del giorno e vi do appuntamento a domani dalle 18.30 alle 19.30 in rigorosa diretta su No Name Radio e Rai Play Sound con Wunderkammer. Io sono Giada Arena, sarò realisticamente, speriamo se Dio vuole, anche domani Giada Arena, e vi auguro un'ottima serata. Vi lascio con Elisa e la sua Kintsugi.

sarà 24. Ore ti giuro che non mi bastano. Pazzo, esco di tasta, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.

then I'm up in the damn score, yeah. Yeah.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

Tira il vero me, quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

lato nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

generazioni.

esista lei, ma è uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema.

cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia, sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia, è di nuovo giorno.

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

I thought it was all over.

Siamo in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito. Praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sei portate il popolo due patatine. Questo mondo è in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo

0: this shit crazy.
1: Yo, da C-O-G-O, Cine, bel bandana, millionaire.
2: Money gang.
1: Ok, Sfera?
2: Non dormi.

0: Mixer T-Shirt.
1: LG Metals ti rispondo ancora che vuoi. Cambio l'attacco che siamo arrivati alla settima. Con M siamo come quella bibita energetica. Ci avessi i capelli ci avrei una tipa che mi pettina. Se giro questa lei che mi molesta. Fate proprio piscio in testa a chi ci contesta. Queste tipi perfette sono la ricompensa. La bocca si muove da sola e va tipo Tesla. Sì, davvero.